0: Compare Pasquale, dove vai?
1: Andiamo tutti alla festa della nena me, andiamo!
2: Andiamo!

spegnendo il tempo contro lei. Vivo precontando, pienserei, però mi spiego, non me vede.